0: Perdonate l'ardio, vi ritrovai l'uscio aperto ed entrai.
1: Se volete il padrone sta da quell'altra parte, andate, andate.
0: Così mi dischiacciate, e pur carina, io scolpita vi tengo in mezzo al pezzo.

0: Tu li sei fuori!
1: Io pugni contro di te, mai più!
0: Dunque messaggio, si reca l'or di pace, e il sole di domani non sorgarisca l'altra per dispace!
1: Ecco pugnare, ritorno!

Simon Boccanegra, per la voce del baritono Ludovic Tessier, Marina Rebecca a incarnare Amelia Maria, Francesco Melli, tenor nel papel di Gabriele Adorno, Jacopo Fiesco, interpretato per Michel Petruzzi, in direzione di Michel Spotti, a fronte dell'orchestra del Teatro di San Carlo. Nesta gravação ao vivo da ópera Simon Boccanegra de Giuseppe Verdi. E assim termina o Metavoce de hoje. Voltamos a encontrar-nos para a semana.